0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Anna, come sono tante. Anna permalosa. Anna, bello sguardo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è una strada a senso unico. Parte da te stesso e va verso gli altri. Se pensi di trattenere per te qualcosa o qualcuno, anche per un attimo, l'amore ti muore tra le dita.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore. Con dimensione suono soft.

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho toccato il tuo cuore. L'ho tenuto stretto fino a che non lo sentivo battere e spingere contro il palmo della mia mano. Lo proteggevo da ogni tristezza, da ogni paura e solitudine. E tu mi hai ripagato con il contrario di ciò che io ho tenuto lontano da te.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione.

0: canzoni d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'io ti amo è senza sfumature. Esso sopprime le spiegazioni, gli accomodamenti, le graduazioni, gli scrupoli.

0: Branco le stelle per questo venerdì 22 di maggio sotto il segno dei gemelli. Auguri, ma facciamo tanti auguri anche alle nostre ascoltatrici, che sono, immagino, tante, di nome Rita. Vado adesso all'Ariete per augurarvi, dire che c'è uno scoppio di energia, di vitalità, di emozioni, grazie alla luna in Leone. Allontanatevi dalle cose abituali di tutti i giorni, organizzate qualcosa di speciale e magari un po' selvaggio per il vostro amore. Toro, una piccola nuvola per via di questa luna in Leone, ma non ostacola la felicità in amore, perché l'amore è sotto protezione di Giove, di Venere, di Marte. Però voi lo sapete che il contrasto tra voi e questa femmina dello zodiaco, che è la luna, può creare problemi con le donne vicine, però può portare anche dei vantaggi, Gemelli, chiusura da parte di certe persone, ma anche nuovi sbocchi, nuove linee da seguire, soprattutto nel campo pratico, visto che avete ancora Mercurio sotto la diretta protezione di questo pianeta, che è anche il vostro personale pianeta. Cancro, è diventata una moda dire scendo in campo. Se c'è un segno che deve veramente scendere in campo è il vostro. Ecco, con la fine della protezione di Sole in Toro, gli influssi del fortunato Giove e di Venere possono facilmente toccare un'altra volta la vostra vita. Leone, mal sopportate l'autorità degli altri, ma con Marte negativo in Toro, qualche autorità bisogna mandarla giù. Questa luna che cresce nel segno, virilizzata dal Sole, vi permette di vedere con chiarezza cosa va e cosa non va nel lavoro. Poi deciderete. Vergine, siate pronti per nuove esperienze che vi aprano nuove dimensioni della realtà. Importanti i rapporti privati adesso. C'è un influsso che prepara e procura una forte emozione in amore. Bilancia mia, tutto il giorno è possibile una affermazione clamorosa nel lavoro, in affari, nello studio. Ancora più bello Mercurio, siete disinvolti nelle parole, nei gesti, favoriti nei viaggi, nei contatti con il lontano. Scorpione, ma sì, dai, un colpo di spugna e via. Marte porta tensione nella vostra vita quando in Toro, porta incertezza, ma vi rende anche ambiziosi, più battaglieri. Dovete voi accettare il nuovo, non solo lo dovete cercare, provocare, lo dovete far scoppiare. Sagittario, luna lontana questa in Leone, nel senso che governa rapporti con il lontano, viaggi e estero. Capricorno, cambiate binario se non vi sentite soddisfatti, cosa molto probabile. Siete liberi di cambiare da oggi a domenica. Sono previste nuove situazioni molto coinvolgenti. Acquario, sotto questa cattiva luna, diciamo così, in Leone, che contrasta Marte, che è anche cattivo con voi, siete, come ho scritto, come dei viandanti smarriti nella selva dei sentimenti, delle sensazioni. Però vi conosco bene, quando voi volete trovate la strada, per uscire da questo bosco della incertezza. Pesci, sul lago dorato del segno del cancro. Adesso però, per quanto riguarda il danaro, io starei un po' attento a questo mercurio doppio in gemelli, perché non è proprio affidabile per fare spese, per investire i soldi. Pensiero delle stelle in ristorante, e dopo il pranzo il cameriere ci chiede: gradite un dessert, signori? E io dico: e che ne dici, cara? Ci dividiamo un po' di dolcezza come antipasto di quello che verrà dopo.
1: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Loud and House con Don't Dream It's Over alle 6 in punto qui su Dimensione Sono Soft. E basta sogni, perché qua tocca svegliarsi in questo venerdì mattina 22 maggio. Buongiorno da Laura Buono, ti accompagnerò fino alle 9 tentando di svegliarci e affrontare al meglio questa giornata con molta calma, partendo come sempre dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, per cui auguri a chi porta il nome Rita, ma soprattutto tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio in questa giornata. Partiamo dal tennista Djokovic, che recentemente si è congratulato via social con Sinner e ha scritto: benvenuto nel club esclusivo, perché dopo la vittoria al Foro Italico Sinner è riuscito a vincere come lui tutti e 9 i Masters 1000, solo che Sinner lo ha battuto, perché Djokovic c'è riuscito a 31 anni, Sinner solamente a 24. Un grande campione. Poi facciamo gli auguri ad una super top model soprannominata la Venere Nera, Naomi

0: Campbell. Auguri a Marrakesh, e poi ricordiamo che oggi nasceva anche Aznavour, considerato l'ultimo grande chansonnier, noto anche come il Frank Sinatra della Francia, e anche una figura simbolo dell'antifascismo che è Giacomo Matteotti. Che piccola curiosità, il suo nome è il settimo più ricorrente nella toponomastica italiana. E poi voglio ricordare che oggi, 22 maggio, è la giornata internazionale per la biodiversità, dedicata alla difesa e alla tutela appunto della biodiversità, e direi che tutti quanti dobbiamo impegnarci di più, anche con piccoli gesti. L'importante è che tutti quanti li facciamo, perché poi se i piccoli gesti li sommiamo tutti insieme possono fare la differenza, quindi impegniamoci di più.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Pago certe debolezze, gli stupidi rancori con i quali ho consumato giorno dopo giorno l'incrollabile idea che avevi di me. Ma ovunque io vada, saprai che qualsiasi cosa accada, il mio pensiero non baderà a distanze, e nel giro di un istante sarò lì, perché la nuda verità è che ti amo.

0: I love you when you're under my skin.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Seconda

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: l'armonia, quella che ci vorrebbe sempre, ma soprattutto la mattina così presto, e la musica può aiutarci sicuramente a ritrovarla. Sweet Harmony su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere, quando sono appunto le 6 e 17 minuti di questo venerdì 22 maggio, e noi siamo pronti come sempre ad ascoltare i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Rientrati in Italia gli attivisti della flottiglia rilasciati da Israele, racconti shock di maltrattamenti e abusi, Tajani chiede sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. Kiev colpisce i servizi segreti russi, raid sul quartier generale nel Kherson occupato, Zelensky, centinaia di morti e feriti, Mosca senta la necessità di finire la guerra. Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba, schierata la porta aerea in Nimitz nei Caraibi, Trump minimizza, ma Rubio avverte, preferiamo l'accordo ma agiremo se c'è una minaccia. Il presidente statunitense sulla guerra in Iran, finirà presto, abbiamo il controllo di Hormuz e prenderemo l'uranio arricchito, Teheran prepara una risposta per Washington. L'allarme di Bruxelles sulla crisi energetica, tagliate le stime di crescita per l'Italia, PIL a più 0,5% in rialzo, quelle sull'inflazione, Italia fanalino di coda in Europa. Caro carburanti, sul taglio delle accise in scadenza oggi Giorgetti assicura sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri. Controlli ai Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.4, 9 persone evacuate a Bacoli, scuole chiuse in vari comuni, in realtà con cui tocca convivere, dice Musumeci. È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, dall'Università di Pollenzo alle comunità Laudato Si, una vita per il cibo buono, pulito e giusto.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24. Tra poco invece ritroviamo gli amici di Trebi Meteo per capire quanto caldo farà oggi, è il caso di dirlo, e magari anche nel weekend. Ci sarà quest'anticipo di estate, questo assaggio di estate, e io mi vedo già tutti col costume sul litorale a prendere il sole.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, segreti in tavola, travel experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Déco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercati Déco.

0: www.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: 7 anni insieme.
3: A chi?
2: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
3: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
4: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
5: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6000 euro.
4: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
5: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
4: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
5: Open Weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
4: Gruppo AutoEquip.it,
5: l'usato che fa la differenza.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
7: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente.
8: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla.
11: Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiat.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Ci attende una giornata di venerdì 22 maggio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma

0: soprattutto con clima caldo tipicamente estivo. Le temperature massime con la rimonta dell'anticiclone subtropicale sono in ulteriore considerevole aumento. In diverse località, ad esempio su Roma, toccheremo picchi massimi di 28-29 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase persisterà anche nel weekend o nell'avvio della nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Dimensione suono soft.

0: non è ancora sabato pomeriggio, ma manca poco, è venerdì mattina, sono le 6:38 minuti e questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Io sono Laura Buono e ti dico che il weekend è dietro l'angolo, si avvicina e in qualche modo dobbiamo ricaricare le energie, almeno quelle emotive. E come possiamo farlo? Molto facilmente prendendo uno strumento musicale. Lo possiamo comprare nuovo se abbiamo i soldi, ma anche usato, oppure semplicemente ce lo possiamo far prestare da un amico. L'importante è riscoprire il potere curativo della musica e ovviamente non lo dico io, lo dicono gli esperti. E imparare a suonare uno strumento a qualsiasi età, perché non c'è un limite, è uno dei migliori allenamenti possibili per il nostro cervello, perché aiuta la plasticità neuronale e migliora anche la nostra coordinazione. Per esempio, sai che Albert Einstein sosteneva di aver intuito le sue teorie fisiche, quelle più complesse, non davanti a una lavagna, ma suonando il suo violino, a cui tra l'altro lui aveva dato un nome, lo chiamava Lina, così affettuosamente. E la musica infatti permette alla mente di muoversi in direzioni che la logica magari non conosce, e quindi che sia un'armonica da tenere in tasca oppure un vecchio ukulele, ma anche semplicemente rispolverare il vecchio pianoforte dei nonni che sta lì in un angolo, magari anche non proprio accordato, ma non fa niente. L'importante è fare il primo passo e soprattutto l'importante non è cercare la perfezione nell'esecuzione, ma il piacere del suono, perché coltivare un hobby creativo ci rende persone sicuramente più complete, più resilienti e trasforma anche le tensioni della settimana in vibrazioni positive che aprono il cuore alla gioia del tempo libero. E quindi, se possiamo, facciamolo, suoniamo uno strumento.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Sting che ci fa sempre sognare, ma soprattutto ci fa sempre emozionare. Questa era Fragile su Dimensione Suono Soft al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Eh sì, la prima ora è già andata, ce l'abbiamo fatta, ce ne restano altre due che affronteremo comunque con calma, con la grande musica, come sempre, di Dimensione Suono Soft. In un mondo che cambia, la salute resta la priorità. Nella clinica Ars Medica, medici altamente qualificati lavorano in squadra per offrirti percorsi di cura completi e sicuri. Qui tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno e ogni esperienza è pensata per garantirti affidabilità, sicurezza e spazi accoglienti. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di esperienza al servizio della tua salute. Visita clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
7: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio, tutto incluso.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 23 maggio, quartetto d'archi Guadagnini.
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti perfetti per il lavoro in città fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Ho perso 8 kg in 2 mesi, senza rinunce, con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
12: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
15: Esiste un luogo dove il vento sussurra tra le foglie e la natura si trasforma in bellezza. È il Museo Diffuso del Bosco di Rocca di Papa. 5 opere d'arte segrete immerse nel verde più profondo. E per il palato, lasciati viziare del

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Give Me a Reason, sempre bellissima questa canzone di Pink con il featuring di Nate Ruz, che suona su Dimensioni Sono Soft. Ma quando ti dico viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà soprattutto forma, il pensiero naturalmente va al nostro Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, ci sono delle isole caraibiche poco conosciute, secondo me. Hanno un nome così esotico, così bello, si chiamano Turks and Caicos. Oggi andiamo lì. Questo è uno di quei posti che ti fanno capire subito che puoi abbassare la guardia. Scendi dall'aereo, respiri l'aria, riempi i polmoni di questo magico territorio e ti senti che non devi dimostrare nulla a nessuno, non devi correre, non devi lavorare, non devi neanche organizzare troppo, perché qui tutto gira intorno al mare. E come voi ben sapete, qual è la cosa più bella del mondo? Secondo me è il mare, che ti prende piano piano e non fa rumore. La sabbia a Turks and Caicos è chiarissima, quasi accecante ovviamente, perché il sole riflette, il contrasto con l'acqua è qualcosa che colpisce subito, il mare ha mille sfumature diverse, vanno dal turchese chiarissimo, al blu profondo, al verde, all'azzurro, cambia colore durante la giornata spessissimo, come se fosse vivo, una tavolozza di colori. Più volte ho usato questo termine, questo paragone con una tavolozza di un pittore, tutte le variazioni, nuance di tutti i colori del mare. Ovviamente la cosa più carina da fare per conoscere il paese è camminare sulla spiaggia, che diventa un must, una specie di rituale. Qui se cammini lentamente, i piedi nell'acqua, lo sguardo, guardi verso l'orizzonte, guardi verso l'interno della giungla e qui scoppia l'incredibile. Perché anche in un posto molto frequentato, a Turks and Caicos non c'è nessuno. Ora, voi potreste pensare che io sono un pazzo, uno che vuol stare da solo. No, non è vero, mi piace la gente per un po', però è anche bello poi rimanere solo con la natura. C'è spazio, aria, silenzio. Puoi stare ore senza fare niente, soltanto ascoltando le onde, se hai una cuffia, un po' di musica. Il silenzio che non pesa, anzi, questo è un silenzio che ti rilassa. Io ho la fortuna di lavorare in una grande città come Milano e anche la fortuna di lavorare poi viaggiando tutte le settimane, e quindi provate a pensare il contrasto del traffico milanese alla bellezza di questi posti. Il nuotare qui è facilissimo, naturale, perché l'acqua è calma, trasparente, più calma di una piscina, ti senti al sicuro anche se non sei un grande nuotatore. Sotto poi il vero motivo perché arrivo in questi posti è perché c'è un mondo sorprendente, quello che vi racconto spesso. A pochi metri dalla riva iniziano i fondali pieni di vita. Qua i pesci sono enormi, colonnatissimi, le tartarughe che passano lente, a volte si baciano anche. Questo è proprio bello, secondo me Turks and Caicos uguale pesci, mare, spiaggia. Ma non è solo mare, è il modo in cui il tempo cambia ritmo. Qui le giornate non sono divise in appuntamenti, ovviamente, ma in momenti. Una passeggiata, un bagno, un pranzo che si allunga, un pomeriggio che scivola via senza accorgerti, nella luce del pomeriggio, morbida, dorata, e rende tutto molto più bello, anche le cose più semplici. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, è la forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Roberto Tozzi nella mattinata di Dimensione Sono Soft, gli altri siamo noi, tra poco le ultime notizie per restare informati.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
9: C'è un nuovo motore in città, è il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
10: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo, con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
11: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Non ci credo, non ci credo.
15: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
14: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
16: Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
17: Fino al 28 maggio con carta Essere Deco. Costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
18: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
19: Deco, la tua scelta quotidiana.
20: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
21: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
20: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
21: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
20: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
21: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
20: Gruppo AutoEquip.it. L'usato che fa la differenza.
22: Ho perso
0: adesso 8 kg in due mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
1: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
22: Sempre informatico, una dimensione sono soft. Ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
23: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una donna ha denunciato una violenza sessuale dopo una cena fuori a Roma. La vittima, una colombiana trentenne, è stata trovata riversa su un marciapiede in via di Tor Cervara. In ospedale i medici hanno riscontrato le ferite dello stupro. La sua versione è al vaglio, indaga la squadra mobile. L'omicidio di Thomas Bricca, arriva l'appello della famiglia a poche ore dalla sentenza. Lo zio del giovane ucciso ad Alatri chiede ai giudici di ascoltare il dolore della comunità prima del verdetto previsto per oggi. Sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza di Frosinone dei beni aziendali di una società di cassino nel settore della panificazione per il reato di bancarotta fraudolenta. Aveva un'esposizione debitoria verso l'erario superiore a 800.000 euro. Il Teatro Valle riapre il 16 di ottobre prossimo. L'annuncio di Gualtieri alla presentazione della stagione dello Stabile. All'Argentina, la rivelazione dunque a sorpresa del primo cittadino, si metterà in scena sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, che proprio al Valle vide debuttare la sua opera nel 1921. Borse, quelle europee, aprono positive in attesa degli sviluppi sulla guerra. Nei primi scambi Milano apre con un più 0,51%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
24: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
25: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
24: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
26: Raccogli ogni cuore come se fosse un fiore. Il cuore ha tanti petali invisibili che puoi sentire solo se lo guardi con l'anima. Non sfiorarlo mai con le mani, in quanto lui è troppo delicato. Ogni suo petalo rischia di cadere se lo urti troppo violentemente. Coltiva ogni cuore nel giardino che respira dentro di te. Loro cresceranno e si prenderanno cura di te.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ancora tu.
1: È quel momento sospeso in cui si prende una decisione di cambiamento, insomma la storia di questa canzone, tra l'altro canzone sanremese di Malika Ayane del 2010. Questa è Dimensione Sono Soft. Per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino ad 82 anni. Anche per lavoratori autonomi. Inoltre, ad erogazione e finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551 o vai direttamente su finanziami.it. Ricordati che Finanziami si scrive con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it. Tra poco c'è la nostra Good Life. Si parla di Sherlock Holmes.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
6: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
8: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
9: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
8: Ma l'aereo è tra 6 ore.
9: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
13: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
13: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
14: Anche a noleggio, tutto incluso.
13: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
14: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
0: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99€ e vino Bella Vite Brick da un litro a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
15: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 23 maggio, Quartetto d'Archi Guadagnini.
16: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
17: 7 anni insieme.
18: A chi?
17: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000€.
18: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
19: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di €6.500 e da oggi anche con micro tasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
20: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri

Ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via

0: E voilà! Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani, l'angolo Good Life della mattinata di Dimensioni Sono Soft. C'è un uomo che non è mai esistito eppure riceve ancora oggi decine di lettere ogni settimana al numero 221B di Baker Street a Londra. Sherlock Holmes, proprio così il detective più famoso della storia, oggi ricorre l'anniversario della nascita del suo creatore che si chiama Sir Arthur Doyle, Conan Doyle. Holmes non è solo un personaggio letterario, è un'icona proprio culturale che ha cambiato il nostro modo di pensare e persino la scienza forense moderna. Sapevi che prima che Conan Doyle scrivesse le sue avventure la polizia non usava quasi mai l'analisi delle impronte digitali o delle tracce di sangue per risolvere i crimini? Le ha imparate dalla sua letteratura e dal metodo cosiddetto deduttivo, dimostrando che i piccoli dettagli contano più delle prove evidenti. Ma chi era davvero Sherlock Holmes? Il personaggio fu ispirato a un professore di medicina di Doyle, capace di diagnosticare le malattie dei pazienti osservando semplicemente le macchie sui loro vestiti o il modo proprio che come camminavano. Ma la vera lezione di Holmes è una sua celebre frase, vale a dire: tu vedi ma non osservi. Viviamo anni in cui scorre tutto così velocemente da non lasciarci nulla impresso e Holmes ci invita a riscoprire proprio il potere dell'attenzione. Essere Sherlock Holmes per un giorno significa guardare il mondo con occhi nuovi, notare il colore degli occhi di chi parla, il ritmo dei passi di chi cammina accanto e naturalmente la bellezza nascosta nell'architettura, per esempio, di un palazzo che incrociamo ogni mattina. Proviamo a farlo anche noi oggi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Kingston Town, UB40, a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per restare informati in questo venerdì 22 di maggio con la nostra grande, grandissima musica. I progetti non aspettano e nemmeno i tuoi desideri. Con Fiditalia dai forma alle tue idee grazie al prestito personale Fidiamo. Un consulente dedicato ti segue passo dopo passo per costruire il finanziamento giusto, esatto per te. Consulenza gratuita, esito pratica in 48 ore. Ti aspettiamo a Roma, via Martana, piazza Concadoro, Montesacro, metro B, e in viale di Valle Aurelia, metro A, Aurelio Centro. Oppure a Viterbo, in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCCC. In agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia F Centro opera quale intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Fiditalia.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Roma eterna.
8: E il caldo pure?
9: M di Clima è la soluzione.
10: I veri professionisti del clima a Roma.
11: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
12: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
13: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
15: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Marimana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
17: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
18: e usata da 0100.
17: Assistenza e ricambi da 0100.
18: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
17: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
18: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di
17: Roma. 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
18: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
17: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
18: Gruppo 0100.it.
19: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
20: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
19: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
21: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
23: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
24: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
25: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
26: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAEG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
17: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
27: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una donna ha denunciato una violenza sessuale dopo una cena fuori a Roma. La vittima, una colombiana trentenne, è stata trovata riversa su un marciapiede in via di Tor Cervara. In ospedale i medici hanno riscontrato le ferite dello stupro. La sua vicenda è al vaglio, indaga la squadra mobile. Faida tra clan ad Aprilia, quattro arresti dopo un blitz della DIA. Secondo gli investigatori, i gruppi rivali si contendevano il controllo delle piazze di spaccio del litorale pontino, un piano che prevedeva anche l'utilizzo di armi da guerra. Una pistola artigianale, munizioni e altre armi detenute in casa è quanto invece scoperto dai carabinieri di Cassino, che hanno arrestato in flagranza un uomo 54enne residente a Villa Santa Lucia nel Frusinate. L'operazione è scattata nei giorni scorsi durante un controllo stradale. Agostino Vitolo insignito dell'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. Il luogotenente è stato premiato dal prefetto Giannini dopo 26 anni alla guida della comunicazione dell'Arma dei Carabinieri a Roma. Una carriera all'insegna della serietà, dedizione e impegno. Saldi estivi nel Lazio al via il 4 luglio per 6 settimane. La regione ha fissato l'avvio degli sconti estivi con regole precise per i commercianti e divieti sulle promozioni anticipate. Ed ora il nostro approfondimento.
28: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
29: I nodi molto più velocemente che nei proverbi vengono al pettine. E cosa succede? Che nel momento in cui la crisi di Hormuz si prolunga e quindi il blocco dello stretto, della sua navigazione, dell'esportazione di petrolio, energia, fertilizzanti e tutto quello che passa di importante per il motore dell'economia mondiale da quello stretto, man mano che tutto questo si prolunga, si indeboliscono le economie e crescono i rischi. Cresce anche evidentemente la dipendenza energetica dalle altre fonti, crescono i prezzi e insomma la situazione si fa sempre più difficile. Le economie si rendono conto di cosa appunto voglia dire tutto questo, il cortocircuito tra penuria energetica, crescita più difficile, inflazione più alta e necessità di difesa, perché la questione è anche questa, è un mondo che si indebolisce e che ha bisogno di tutelarsi. C'è una riunione oggi dei ministri della NATO e c'è sicuramente il problema del disimpegno graduale e possibile degli Stati Uniti, ma anche di continuare a aiutare l'Ucraina, di tutelarsi da quello che potrà succedere, ma anche, e non è la cosa meno importante, se si spende di più in difesa ci sono meno soldi per il sociale, per la crescita, per la tutela energetica. È la coperta troppo corta. È questa la questione. E l'Italia è più esposta di altri per mille motivi, tra cui anche quelli geografici. Ed è il paese che è più dipendente dall'estero per l'energia, è uno dei paesi che hanno rinunciato a suo tempo al nucleare civile e quindi, a differenza della Spagna, ad esempio, non hanno quel paracadute energetico. Ci sono tanti fattori, ma soprattutto la crescita, che a questo punto, secondo la stessa Unione Europea, è stimata essere la più bassa per l'anno prossimo tra tutti i paesi dell'Unione. Una situazione difficile, un rompicapo, ma anche la necessità di fare politica, di fare scelte. E su questo sarà misurato il governo.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Se usi le labbra per scrivere sulla mia pelle, ti farò leggere i brividi.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: I'm Like a Bird, Nelly Furtado, nella mattinata di Dimensione Sono Soft in questo venerdì mattina, che mi auguro sia piacevole con la nostra compagnia. Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice: avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Ma il vero valore, con l'Iepro Gedil S.P.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner mediatori del credito verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Con l'Iepro Gedil S.P.A. il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.
4: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
5: Ho perso 8 kg in due mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
6: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e i festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
8: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza, tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, angolo Via Raffaello Nasini 4, all'interno del Salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
9: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a Sassoni.

0: sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 23 maggio, quartetto d'archi Guadagnini.
1: Trasforma i tuoi progetti in realtà con Fiditalia. Scopri il nostro prestito personale Fidiamo. Esito pratica in 48 ore. Rata a misura delle tue esigenze. Preventivo e consulenza gratuiti. Ci trovi a Roma via Martana, piazza Conca d'Oro, Monte Sacro metro B e in viale di Valle Aurelia, metro A Aurelio Centro. Oppure a Viterbo in via Aldo Moro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale IEBCC in agenzia o su fiditalia.it. L'agenzia Efficentro opera quale intermediario del credito in esclusiva salvo approvazione Fiditalia.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio, tutto incluso.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
1: Supermercati. Dimensione Suono Soft.

sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora, un errore perfetto.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti per perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro, IVA esclusa, o con formule di leasing e noleggio a lungo termine, Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma, in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
8: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
9: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
10: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
11: 100 anni di storia, un solo battito, Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo. Esiste un luogo dove il vento sussurra tra le foglie e la natura si trasforma in bellezza. È il Museo Diffuso del Bosco di Rocca di Papa. 5 opere d'arte segrete immerse nel verde più profondo. E per il palato, lasciati viziare dai sapori autentici della baita, l'angolo goloso del territorio. Ti aspettiamo tutti i weekend fino al 25 ottobre. L'incanto è a due passi da Roma.
12: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

0: benzina, GPL, hybrid e trifuel. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Aurica Cash and Carry. Il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
6: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
7: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
8: Lo sapevi che Roma ha un giardino segreto? Il 23 e 24 maggio all'Orto Botanico di Trastevere prende vita Orchidea, la mostra mercato di orchidee e piante rare più attesa dell'anno. Espositori da tutto il mondo, esperti pronti a rispondere a ogni tua domanda. Due giorni che non dimenticherai. Info e biglietti su senseventi.com/orchidea.
7: Esiste un luogo dove il vento sussurra tra le foglie e la natura si trasforma in bellezza. È il Museo Diffuso del Bosco di Rocca di Papa. 5 opere d'arte segrete immerse nel verde più

0: profondo. E per il palato, lasciati viziare dai sapori autentici della baita, l'angolo goloso del territorio. Ti aspettiamo tutti i weekend fino al 25 ottobre. L'incanto è a due passi da Roma.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A volte un ti voglio bene è solo un ti amo che ha paura delle conseguenze.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.